Francisco Koma Machera Mainkul Machera Bondia. Na Teresa Deisa Guanti Pamatadoro Apankazi Nkul Bondia. Noemi Agustinho Bondia. Eugenia Gan. Bondia Nkazi Nkul.